0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte emisiju Radio Rijeke na talijanskom jeziku.
1: Radio Fiume. Giornale Radio.
2: Cari ascoltatori, buon pomeriggio dagli studi di Radio Fiume, con voi Selina Sciucca. È un fine settimana di proteste in Croazia, con cittadini in piazza in diverse località del paese per lo scandalo rifiuti, la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza alimentare. A Našice, contea di Osijek e della Baranja, centinaia di persone hanno manifestato contro l'arrivo dei rifiuti dalla Lika nel cementificio Nexe. Gli scarti, ricordiamo, sono destinati a l'incenerimento nell'impianto. Nonostante le autorità assicurino che il materiale sarà sottoposto a ulteriori analisi e controlli, i cittadini chiedono che i rifiuti non vengano portati in città né in nessun'altra località della Croazia. Hanno sfilato con cartelli e striscioni con slogan che citavano "Nessun commercio con la nostra salute", "Quanto costa l'aria pulita" e "Dai rifiuti al profitto, dalla salute alla malattia". Nel Quarnero proteste a Marcegli, nel comune di Viscovo. Con il motto "Non possiamo vivere da questa puzza", questa mattina i residenti si sono radunati all'ingresso del centro per la gestione dei rifiuti di Mariscina per richiamare ancora una volta l'attenzione sul malfunzionamento del sistema di trattamento degli scarti. Chiedono alle autorità e alle istituzioni competenti soluzioni concrete per porre fine a un problema attivo da anni. Forte la preoccupazione sulle conseguenze che si ripercuotono sulla vita quotidiana della località e del suo circondario. Ed è allarme anche da Fiume, dal campus universitario di Tersatto, dove l'azienda albanese Gener 2 sta depositando materiale da costruzione al di fuori dell'area autorizzata. Alla società incaricata del progetto dell'agglomerazione urbana è stato ordinato di rimuovere e smaltire correttamente gli scarti depositati illegalmente e provvedere alla manutenzione delle superfici circostanti. Questo quanto riferito dalla città di Fiume. Agitazioni di piazza anche a Ludbreg, nella regione di Varaždin, questa volta contro il progetto per la costruzione di un maxi allevamento di polli nella località di Apatija. Il piano prevede 10 strutture con una produzione di oltre 3 milioni di polli all'anno, pari a circa il 10% della produzione nazionale. L'allevamento sorgerebbe a poche centinaia di metri dalle prime abitazioni e dal fiume Bednia. I residenti temono conseguenze per l'ambiente, la salute, la qualità della vita e il futuro dell'agricoltura locale. Dalle piazze all'arena politica è un sabato all'insegna delle grandi manovre tra partiti. Questa mattina a Zagabria si è svolta una riunione tra i socialdemocratici e lo schieramento Možemo. Scopo dell'incontro: porre le basi per una futura collaborazione di governo che dovrebbe essere ufficialmente siglata a metà ottobre. Tra le priorità indicate dai vertici dei due partiti, la gestione dei rifiuti e dell'inquinamento, la lotta a quella che hanno definito ecomafia, il diritto al lavoro e all'abitazione per ogni famiglia, la giustizia e il buon funzionamento delle istituzioni. Tra i punti indicati anche la gestione delle lunghe liste d'attesa nella sanità, le pensioni troppo basse e l'accesso agli aiuti ai piccoli agricoltori. La Dieta Democratica Istriana chiede al governo di rinunciare al trasferimento di parte dei rifiuti di Gospic nello stabilimento Holcim di Valmazzinghi e trovare una soluzione alternativa. All'esecutivo Plenković si contesta la presa di decisioni che riguardano l'Istria senza previa consultazione della comunità locale. La questione sarà discussa lunedì a Pisino dall'Assemblea della Regione Istriana. Ed è malcontento anche dalle file del partito MOST. In sede di Punto Stampa oggi a Fiume, la consigliera cittadina Petra Mandic e il deputato Marin Miletic hanno annunciato un ricorso alla Corte Costituzionale per l'annullamento delle nuove disposizioni del governo sul listino prezzi. Secondo Mandic, gli obblighi previsti inizialmente dal governo per la grande distribuzione sarebbero stati estesi anche ai piccoli imprenditori, imponendo loro nuovi adempimenti e ulteriori costi. Mandic accusa l'esecutivo di penalizzare artigiani e piccole attività a vantaggio delle grandi corporazioni. Se il governo Plenković non dovesse intervenire nuovamente per calmierare il costo dei carburanti, da martedì prossimo in Croazia il prezzo del gasolio potrebbe raggiungere i massimi storici. Secondo le stime, un litro di diesel potrebbe arrivare a 1,95 euro, mentre il gasolio agricolo salirebbe a 1,51 euro. Un aumento che preoccupa soprattutto il settore trasporti, ma anche gli agricoltori, per i quali il rincaro del carburante potrebbe tradursi in circa 100 euro di costi aggiuntivi per ettaro. Si teme quindi una nuova ondata di rincari, possibili ripercussioni sui prezzi dei generi alimentari e in generale sul costo della vita in Croazia. In primo piano dall'estero l'accordo Stati Uniti-Danimarca-Groenlandia che conferisce a Donald Trump il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. Trump ha riferito che avvierà immediatamente il processo per sviluppare una significativa presenza militare nell'area. Groenlandia, Danimarca e Stati Uniti prevedono di firmare nel corso della prossima settimana un accordo volto a rafforzare la sicurezza nell'Artico e nella regione del Nord Atlantico.
1: Notizie locali.
2: Nei giorni scorsi a Fiume si è svolta la manifestazione Riečka Trešnja Ciliegia Fiumana 2026, promossa dall'ente Turismo Cittadino. Tra i premiati anche la nostra comunità degli italiani per l'ottantesimo anniversario di attività volta alla salvaguardia del patrimonio culturale, tradizione e identità italiana a Fiume. Sentiamo un commento del presidente del sodalizio Enea De Sardo.
3: È un riconoscimento molto importante e che fa estremamente piacere perché è il risultato di decenni di lavoro di gruppo ed è estremamente motivante vedere che negli ultimi anni stiamo ricevendo un riconoscimento diverso. Pian pianino gli occhi dei nostri concittadini della città e ora anche dell'ente per il turismo sono puntati sempre di più nella nostra direzione. Non ho parole per descrivere quanto sia bello poter finalmente sentire che la presenza storica e culturale italiana di questa città sta ritrovando una nuova vita.
2: Tra i premiati anche lo storico dell'arte Teodor De Canziani per il suo contributo eccezionale all'interpretazione e alla promozione del patrimonio storico culturale di Fiume e l'arricchimento dell'offerta turistica della città.
4: Per me, come Fiuman, è molto importante questo riconoscimento perché un premio dalla parte dei fiumani, dalla parte della città di Fiume e ente turistica di Fiume. Per tutti noi che sentiamo Fiume come la nostra città, come posto essenziale anche nella nostra vita, è molto importante e a me specialmente perché tutti quelli che mi hanno candidato, tutti quelli che mi seguono in questo lavoro di salvaguardare e promuovere la cultura patrimonio di Fiume mi hanno arricchito in tutti questi anni e mi hanno dato la spinta per andare avanti.
2: Proseguiamo con le notizie. Sono aperte le iscrizioni a EU Italian, progetto realizzato dall'Unione Italiana in collaborazione con l'Associazione Giovani della CNI, un vero e proprio incubatore di idee e progetti rivolto a 20 giovani dai 18 ai 30 anni appartenenti alla comunità nazionale. L'edizione 2026 si terrà a Roma dal 3 al 7 novembre e prevede una formazione pratica sulla progettazione, visite alle istituzioni dello Stato italiano, un incontro con gli esuli e la scoperta della città. Per iscriversi è sufficiente compilare il modulo accessibile sul sito giovanicni.com. www.fiume.org. Adesioni aperte fino a domenica 4 ottobre. Cultura e musica. Questa sera evento all'insegna del canto e dell'amicizia alla comunità degli italiani di Abbazia, che ospita tre prestigiosi cori. A fare gli onori di casa sarà il coro Voci de Abbazia, che darà inizio al concerto. Seguirà il coro misto Go and Sing di Gorizia e la Perska Skupina Studenec Pivka di San Pietro del Carso. Un'occasione per condividere la bellezza del canto e creare nuovi legami. Inizio alle 18 a Villa Antonio, l'entrata è libera. E prenderà il via lunedì 21 settembre alla comunità degli italiani di Fiume un corso pratico dedicato alla cucina sana. A guidare gli incontri la fiumana Patrizia Chiepolo, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta di ricette semplici, veloci, per un menù quotidiano equilibrato. Il laboratorio si terrà ogni lunedì dalle 18.30 alle 20.30. Gli interessati possono aderire rivolgendosi alla segreteria del circolo. Sentiamo i dettagli da Patrizia Chiepolo.
5: L'intenzione principale è quella di presentare dei piatti che sono facili da preparare, che sono sani dal punto di vista nutrizionale, molto gustosi, molto interessanti. Ci sarà la parte pratica che faremo nella cucina della comunità degli italiani, però affiancata a volte anche dal nostro cuoco della comunità Roberto Colombo. Prepareremo questi pasti che poi alla fine della serata mangeremo e degusteremo. L'idea è quella di fare più turni, abbiamo un massimo di 8 persone, visto che la cucina non è tanto grande, quindi faremo 2 mesi con 8 persone, poi si andrebbe avanti con altri 2 corsi fino a marzo, per poi finire aprile-maggio con il terzo corso.
1: Lo sport.
2: Lutto nel mondo del calcio italiano e mondiale. È venuto a mancare all'età di 83 anni Sandro Mazzola, bandiera ed eterno simbolo dell'Inter. Esordì nel 61 e lasciò il calcio nel 77 vestendo una sola maglia, quella strisce nerazzurre, la numero 10, con la quale vinse 4 campionati, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Mazzola fu anche capo cannoniere in Champions nel 64 con 7 reti. In un comunicato ufficiale l'Inter lo ricorda come una delle icone più lucenti ed eleganti della storia del calcio. I funerali si terranno lunedì a Milano. E oggi proseguono gli appuntamenti nell'ambito della 5ª giornata di Serie A. 4 le sfide del sabato. Al momento è in corso il doppio incontro Bologna-Torino e Udinese-Cagliari. Il primo tempo si è concluso con 1-0 per il Bologna, pareggio a reti bianche per Udinese-Cagliari. Alle 18 segue Roma-Inter. Entrambe le squadre giocheranno con il lutto al braccio per Sandro Mazzola. In serata si prosegue con Venezia-Lazio alle 20.45. Per quanto riguarda l'ottavo turno della prima Lega croata, alle 17 si affrontano Varaždin Osijek, alle 20 al Drusina di Pola, l'Istra attende il Gorica. Il Rijeka scenderà in campo domani pomeriggio per l'attesissimo derby dell'Adriatico contro gli Spalatini dell'Hajduk, attualmente capolista con 5 lunghezze e 1 partita in più rispetto ai fiumani. Appuntamento a Rujevica domani alle 17, la diretta anche sulla nostra emittente.
1: Che tempo fa?
2: Condizioni serene ampiamente soleggiate in tutta l'area quarnerina, con venti leggeri dai quadranti sudorientali. Alle 15 a Fiume registrati 28 gradi, le temperature massime di oggi. Umidità relativa al 47% in un quadro di alta pressione atmosferica. Sole prevalente e sereno anche nelle previsioni della domenica, con venti dai quadranti nord-occidentali da deboli a moderati. Mare poco mosso, temperature massime in aumento tra 26 e 29 gradi lungo la costa e tra 20 e 25 gradi in Gorski Kotar. Con il meteo chiudiamo l'ultimo GR della settimana realizzato in regia dal nostro Damir Milcic. Prossimo appuntamento lunedì mattina alle 10.30 insieme a Gianfranco Mixa. Grazie dell'attenzione e buon weekend sulle onde di Radio Fiume.